ha ba go tsana dipitsi yana di tshipi ai kha o tsana di tshipi a se ba shimanyana ai bo makhangkhara pitsi tse di tonna

tse dipina tsa sedumedi ke di direla borre ke re binang le nna kwa malapeng letsatsi ke la lona borre botlhe Setswana se ke puele gore e lwailwe mane ba re bonna ga se go tswala borokgwe bonna ga se go tswala borokgwe ke go rwala boikarabelo a e phekoleng gore ya reng bonna ga se go tswala borokgwe kwalolo a re go na le nako ya go tshameka ya go nna ngwana go na le nako ya go gola o dira tsa segolo re ke mang Father's Day. E dire la borre ke re la ga o ka re tlhaga maikutlo jang o se kwa ba wa kanya dilo di sele ritibala o dumele gore sengwe le sengwe se a feta sengwe le sengwe se a siama sengwe le sengwe ke nakwana

kae manamelo a ya legodimong ke pina re hetang ka one la jalo. Re ikopela manamelo go ya legodimong moreetsi o montle. Mme ke mo nakong jaaka ke tsweletse le wena la jalo ke bidiwa Mphemetsi Masake. Ha re bua ka dipina tsa sedumedi le gore re isa le go boka Modimo. Ha thapelo e seo ha pelo e le kgakala le Modimo, re opelela Modimo dipina tse di dutseng jalo tsa go mo leboga. Mme re tsweletse la jalo. Dula le nna Morena a re tshware pina jalo re ntse re tsweletse ka tsedimo tsa sedumedi.

e jalo mokgwa e go tshwe ke boitumelo bo bogolo ba kahida ka dipina tse di bong ja shirumeri je e le gore heboka heroriksa morimo ke santse ke na le wo ka thoriso le poko ya morimo.

dikgang tsa rona tsa motshegare re tswa go di digela ka tsela e ntse jalo moreetsi kwa lapeng wai ke na le wena moreetsi ka tlhamalalo hela re tsama mmogo ela jalo go ema ka ura bobedi ke tlabe ke boela kwa morago ke go tlogela manena mangwe mo serongwane sa rona sa tiro ya setšhaba e santse letsatsi la rona la borre e santse le Father's Day o ka leka go tsena ka kwano mogaetsho le wena o gopola kampo o dumedisa kampo eleletsa borre masego hela motsatsi la gompio re tsama ka tse di iketlileng gore le wena o tlo mo dirile sengwe se se iketlileng kwa lapeng mo nako ya motshegare

tsewa dipina jane ke kgone ya ka kere motho yo o nang le ene a lo a utlwana a lo a tlhalogana gore pina di a reng molaetsa wa reng kitara o tlhakanya gotlhe moreetsi wa me lorato ke selo se sentle o botse bašwa moreetsi wa me tlhola ke bua le bašwa ba re lorato ga e le o tlhaloganye ke reng yaa ga go ne odego gore o lo tlhaloganye tshela botshelo jwa loratela o ka bo tlhaloganya moreetsi wa me George Michael, Careless Whispers.

0: Ishume metsetso mo retse go akureng ele ya botlhano bakai bo monateng pulai heish ke ra ha u kwa dipina tsa di monate yana o dipina tsa di monate yana o khopotsa la bone hey bona lo thaba ka binang itse mo thabinala o mwana lo na re la ka lena o lengwe halala mautware yei le lengwe le kwalo to e di khantse ke di gore tshwaretseng mo retse ke tsa metshameko a ke ya go go tsone fa ke tla ke di konnela tsa sele gae di khantse ga go tsa e re bile tsa metshameko ke le bile tsa na athletic yana athletic
1: dogla coach soul di mangok chaife sha stiff sha nas stiff

Ya no maitsi bana bana ba ntate re ka bua ka selonyana. Se ile gore batho ba le bantsi ba palelwa ke go se dira. Gate ke batla go le kaela gore go nna pelotelele. Ja re ka bala mo lekwalong ya mapaselema nanekane 37 verse la bo 37. Ga re tshwantse re o iketle o di dimane. O tseye tsotlhe o di beye mo tshepo ya ntate. Gape sekoa go duega. A utlwa gore a reng? Ka mantswe a mangwe e batla gore bana ba ntate gate maitsiwana wa go robala bana ba ntate. O re ntate ke tsa mmele ona. Ga wa go ikhutsa ke go nna wena Jehova. Ga wa go ikhutsa ke go nna wena Morena. Mmele ona ntate ke batla gore o ne ka pholo. O ne ka lesedi le one ke one o ka re kwa ntsietsa morwa Modimo. Gone mmele ona o neele ntate mme di ikgabile a tsena ka mokgwa mongwe e ke sa itseng ka one. Gone nna ke semaatla sa gago Morena. Ke na ke le semaatla ke itse gore motho yo o kankalang ke wena kgosi. O nkala kae o nkala ka kitso gore ke lemoge le tsone dijo tse ke di jang ntate. Ga ke di repelela kgosi ke tsenye lesedi le lerato godimo ga tsone gape ke tsenye pholo mo dijong tsena. Gone dijo a ke di jang ntate le tsone di tsenyanyana. Di kechinyana tse di rileng jaanong tate ke batla gore ga ke rapela kgosi o nkgakolole gore ke rapele le dijo tsena le tsone di-poisene ntate tse di tsiwang mo dijong tsena le tsone ke di bolae ka dithapelo tsa gago ka lentswe la gago ka tsela ya gago ka go tshepa seo ke go tshepang ka one ntate ke a go kopa mesia gate gore o ne pelotelele go botlhotlhwa thata bana ba ntate gate o iketle o tshepe moreneng Skwa wa o duega ga to bala mo lekwalong ya ka Jopo wa ntla verse e le ya bo 13 go ikela 22 e bua ga to motho o iketle ke ne ba le bantsi ba tshona kore re ka re kore ra itlhaganena ga ditse o re itlhaganena kae nako e se mo go tshona nako e le mo go ene ntate ntate ke bana ba gago jaana e le bana ba gago jaana ke batla go ba busetsa go wena ntate ga ke re ba swe morwa Modimo ke batla gore ba na le temogo ba go lemoge ba na le kitso ya go go itse ga tiro di direga ba go bitse gonne wena ke wena translator ya botshelo jo bone halleluja morwa mokgou o ba timile matho a go bona kgosi o mesia ke ba lelela ntate gona ga ba bonetsa magodimo le tse di diregang godimo ga lefatshe ba tsamaya mo ba ithuta dilo ntate ba re go na le di-network jaanong nna ga ke tsameka di-network ke itse gore wena Morena ke wena network yaka yo o nkaelang tsa legodimo le tsa lefatshe yo o nkaelang pholo le lesedi yo o nkaelang ga ke bua le motho ntate ke kopela go wena ke ka itse gore wena Morena o dirile Alleluja mora kgosi o mesia ke le wa batima ntate wa batima go sa go itse ba go batima go sa go bona wa batima gore ba nne bokoa ntate jaanong bokoa jano ba tlaleletse kgosi ke digole tsa gago jaanong ga le digole tsa gago maitsiwana ke batla gore ga ba busa mmele ba bua ba re ba robala bone ba nna mmele ona wena wena o epesa lefifi godimo ga bone o tsaya lesedi o re o di a bosigo bosigo jona ke batla gore ba fole ba fodise ko wena mesia ba fodise ka dina ke legolo ke a kopa ntate go tlile dilonyana di dirwa ke batho kgosi mme dilonyana tsena bana ba ntate ke itse gore ga ore di stopa now o ba fodise ka dina ke legolo dina la Jehova e ke lwa kwala mo lekwalong ya Johane 16 wa re tshwatse di ke tsamaye gore memedi atle yo o tlile go gololang lefatshe yo o ka tlile go lemosang lefatshe dibetsa bone halleluja ee jaanong e mo lefatsheng tate ga e le mo lefatsheng jaana re batla go go itse jaanong e ne e botlhale ke a kopa ntate ka dina ke legolo ka dina ja rara morwale moya boitshepo amen.

0: So, la gente ya lo guaja, aquí va a que 2017 ni can hata ya. O va a pinta la silo. Ya, como TV, canalone, lo ne pulut. Bukuri di samuche yang akri ano ba bualan baba nan le di share kanadia demo o ma chalelo ke bone ba ka tsama ba yang go khoromente ba go tsenya me me wa yana yena ya gore di hanyana di hanyana ne ga go ise go tsama go ise lo feleme o le mo ka tsela e pehela ha go khanenwa gore dilo di ka tsa tswa mo le hatsing ga go se solo gele molemo ke motho go apola letlalo hela a etsa mo gona go apola letlalo o hulela le principle tla e bona ha o di sa go se a ba go le tsa go bona madi a gago a tlo a bona ya no ndi lo ke di ntseng yana ga ga he tlhaloganye la go ya go go yana ha o santse o di tsela o ka gore ga ga go ise go ntshimi yala mo pepene no o lukwe gore kgang mathata ke eng o hela ka ya tse
1: hara
0: ya no dilo tse di tshwana le tse ga di tse gore bo ama ruri ke eng mme tsone di a kokonena di kokonena ba ruri tse neng
1: mongwe me a re gare le helebeletse yone kgang ye go tshaba go wela mo isho ha go ntse yana a ga se gone ha o itlhobogang o ena hela bone ba batlang ba re he e nna tota ga ke moreki mme ke ka ke tla go thusa gona gore bo e latlhahela
0: ha wa hone ke dilo tse di ya tidi ya ka ba tse ba thata
1: ya
0: me na se ke buang ga mo le gape ke gore kana la ha o ka di khang e di buiwa tse di harologaneng ka seemo sa so sa so le bagane wena hela kwa wena o itse gore ha ga ga go la wena o mo seemo se o tse tshetso o di le seemo sa gago ga o ka ke o tseye tshetso ore o tla reetsa mongwe o reng a o rile a re o tshwanetse o tseye tshetso o sena go utlwa magogo re ala ka gore ba ga tshwana mo bogolo jang ka temothuo ba Setswana ga ba sa kgole ba kgela se utlwa dikgang tse di harologaneng ke naana maano kana mwa le do ba bua la gagwe ha se gore mo ha buile le slim jane go tsena dile ne me selare a gore nya ha buile go ke ya me ya no di khang khang ka lo di bua lo le lotlhe ke di lo tse di bo pa ntse di a ga ha re di tsera di ya ga ba tsena a se a se tlam ba re mele se thata mo timo tlo ka go bua ka yone o kgwe khang ka go ka go harologana ka batho ba ba harologaneng jaanong mo go tshona ka pele ba ga tshwana ba ne ba bua ka dikgangtseletse gore tota yala gate ga re go tseneng go tseneng kgotsa matsapa di a tsaye ga ke itse jaanong go ntse jalo lwa ntlha ore go leta dilo dinama tsa tsone diwa o wa go di rekisa le gone o tla o ipolaile le ba seemo tsa go o di rekise di santse di le botoka mme re o se o ise dilo tse ko marekisetsong o di lebe o leke go di tlhopa o di bee o leke go di lekanyetsa sentle o di bone di kgatlhe di itlhoka tselangwe
1: haro
0: dilo di tshwana le jaaka bo dintsi jana dilo tseo o le ke boammaaruri jwa gago e e keteng ya bobola o bona e kete e tsa ria e digate dingwe seriti o e sadise o e baakanye pele o leke gore ga o kgona ke ra yang ba e leng gore ba na le dilonyana tse e keteng di na le mmalanyana dilo di isiwe ka mephato o ntse ya mogala o butlise gore e metotala tse di batlwang ke dife o ise dilo o ikakeditse o se ka goga le ka gore ba na le dilo le dikoloi ene o kgona wa go di busa jaanong wena tsaga go ga diile dile le mo gongwe batho ba itse sentle ngwagae o bua dikgang di sa fele tsa gore gongwe ka bapega ga go magomediwa ke leuba ke gore

kae manamelo a ya legodimong ke pina re hetang ka one ra jalo. Re ikopela manamelo go ya legodimong moreetsi o montle mme ke mo nakong jaaka ke tsweletse le wena ra jalo ke bidiola mofemetsi Masake ha re bua ka dipina tsa sedumedi le gore re isa le go boka Modimo. Ha thapelo e seo ha pelo e le kgakala le Modimo re opelela Modimo dipina tse di dutseng jalo tsa go mo leboga mme re tsweletsela jalo. Dula le nna Morena a re tshware pina jalo re ntse re tsweletse ka tsedimo tsa sedumedi.